Runa. Rimetta pa' mira fu. Lili Puccio la Puccio. Ma collo a ghela. Si accolva.